0: nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.